0: awolu solu dero pese
1: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: s e l e r r I e salary
1: ah boda mi espresso espelli no di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
3: t u r m e r I c turmeric
1: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo